canzoni, per questo lo faccio volentieri, non certo per fare i milioni. Tienila pure tu, l'originalità, la nota distintiva è quella geniale,